3G11, siamo già la moca, ma passiamo a passare la madriosa, punile ma cassette, ma uia ma già la sul brother, c'è un ciclo anglo con la baba Giulio, a cascola nostro camus, 3G12.

Basse, Nimalaha, Amtiru, Yausiku, Ichikalmogum, o kuno tata kutsaka lo kuhi longolo kili chikang kusukela meia-noite, kala chikatelete. Kumerkali, tava vala. Isalitsa huchenji ga kawalu tabanka jazz. Tava zong di mano change. Rusga de 7:30, Salissa Américo Mucumba, bye bye.

Kanima kusunene, efala kuala nungolo kuwa tavu imbele ilu wana mwusha. Inimilaveda sakumvini avu ingiseti bzineni, lumu miwikumiki na mulikoni. Mileluwa ya elvish magaya, vali kuhisu, misava le inga kayoni, amina dzalanga. Ikumbela kuwa miheketa vana shisontwa nini. Singa inchenge loku mwava shupa kambi mundzuka siku, mutavona ahanzu wakona. Atava vatsongwa nalava vangata veni kuhambana ni vangwana valo mtikwini. Hilele lencha wantu wananu. Milelo Elvis Magaya, sonti takata kilewa kukunkola emisuri provincial di Maputo wa Radio Mozambique. Bye bye.

va itlotlozile ke Ferroviari tolo efe Costa de Sol a Ferroviari wa nyangwaka anga ile na Ferroviari luya wa kale.